amare papa amare ni baba saniba re re saniba baba gari re gari re re gari re gari re re sa sa papa re re gari saniba ni sa.